0: Come bruce, deixe vola ci smocra!
1: Poletie na anteni!
2: Najvecito, najmantavora! I've been everywhere.